0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Del punto exacto por XFM.